0: 107.1. Muito mais música. Muito mais sucesso.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. C'è

demo qua, così, ecco, demo chi, qua, vada per su, per du, no, a chi sta? Tu parada dura? Che pediu tu parada dura? A Regina Passo, você devia vivendo longe do meu bem.